Посвятите но. E se a femmina stiene a idere frutti no. Il mondo è Gesù, se si rompe l'occhio.